0: 96.5.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things I cherish most.
1: Love, love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Los 40.
1: Los 40.
2: Los 40.
1: Los 40.